a ni igbagbo pe e ti di alabuku fun nipasẹ oro olorun ti a sese gbo tan yi a gba ni adura ki olorun se yin ni oluse oro re fun adura imoran tabi eni ibere e le pe baba wa si ori ero yi 08034044133 lekan si 08034044133 ki oluwa ki